Sono quello che non mi insegni, salva, ma si, diciamo, ci faccio sempre.